meint, chi strenge la gulle e non lascia gridar. Is di squarga vestiz clers, per ti sveramo più bain, da bindels reflectant.

In avò es restà sulla via in flac. In avò es restà dalla viera dal sfrac. In avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Es di squarra erda d'autos novs ci coppen bler più plant.

0: tis vida vellos da placats ed actiuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal frac, in avò es restà quell'asch per sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant con sessanta e du mont ci nu bastes prop ce n'ha con quaranta nu fus nu scien svelta bonda nos bet o vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal frac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar.
1: Es sunt Madlania Janet, das Franz Liszt Schlin, e con RTR eschat vo a düna al puls de la musica populara.

canzun da sera, da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'um la buna luna, ed il cor vigni incantaus. Ciaffen e plagé, la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegresce la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta glaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppür, tu sas ci passa mingiatan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

0: Las novitats der RTR.
1: Anc negin dil en la dispita de Dazis, las tractativas trant la Svizra e del Stadis Units continueschen. Negins fieus artificials pli a Sameden, almain tals che fan canera en futur scumendats, ad oz vegni anche ne giada ciaudic con fin 30 grads, als urizis porten den ton probabel in rinfrescht. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin n'ha bec di successo delle trattative de Dazis con il Stadis Units a Washington. La Svizzera insiste vinavanz in la prolungazione delle convegne decidite l'an passato, a Parmelin dic, suenter l'inscontr con l'incomensata commerci american Jamieson Greer. Parmelin ha presentato una dichiarazione di intenzione unilaterale a punctuare che la Svizzera, specie erkel Stadis Units, se tenien vid il Joint Statement, che erano decisi l'an passato. La Svizzera ha accompli a realizzare completamente sias obbligazioni. Ella sei in partenari fida a se tenien vid le convegne uscire Parmelin. A Sameden esi en avenir de principis comandada far fios artificials che fan canera. Exceptions vale per occasions specialis e per fios artificials che ne fan bec canera, quai a decis la radunanza comunale der Saira. Les Samedrines del Samedrins an plinavant approva in a convegna con la Vishnanka Borgaisa en connex con la Surbejada Promulins. Con quella può venir reduzi als cost de finanziazione per il projekt che provese radunt 70 abitazions per indigenz. Il Souverän ha plinavant accepta un credit de 1,4 milioni francs per sanar l'implant civil Promulins, oltre de quai è veni approva al quint annual del 2025 che sera con un plus de bunamain 2,8 milioni francs. In la regione de Locarno è rot ora in incendio de Guaut ir sei ratart. Il Gentun avverti la popolazione via la app de Alert Suisse. I se tracte de din gran incendi e les lavurs de Stizach marschen. Tenor Radiotelevisione Svizzera Italiana RSI brige al Guaut ter il viginadi de Cardada sin la costa la Cimetta. In lieuta d'excursion. In la regione de Locarno vale il momento in gran privel d'incendis de Guaut. La Controlla Federale de Finanzas vese rischies de la separazione del Sistema Informatica de la Armada Svizzera. I saia ben veniste fila base per suenter la realizzazione, resta però difficile, scrive la Controlla de Finanzas in un rapport. Obligazions, competenzas e responsabilitats per il projekt ne seien per part bec regladas alla fin. La Controlla de Finanzas formulesce per quai differentes cusegazions. L'Armada ha fatto a savair che la acceptia e realisesce quelles. La ragion per il projekt d'informatica è sta in attacce de cybers in il concern d'armazion Ruac davant tiesch ons. Sino quai beva l'Armada decis de separarsi a informatica civile della militara. En il principati de Monaco ai da irsaira in explosion della entrada de dina casa de bitar. La tirs en trais persunas veni desplaçadas, ina de quelles greve main, qua rapporten medias franzoses. Tenoch, in primas en conoscientes, due ina persona suspectada ai vair deponi in sacerdos avant il baiec, curt avant l'explosion. Sil suenter, saia quella fugida. La persecuzione della persona marcia. Scuola Procura Pubblica Generale ha dicen vers las medias, nae fin ossa da negina arrestazione. In einer Region terroristica vignette noch el stand aktual schklausa. In l'Italia del Nord aida malaures kun inundazions abovas suenter pirs dies de Celira. Sortot in il Tirol del Sid en els pompiers stats en aktion. En la citant de Miran an 30 auter 69 persone stui vignir evacuades scolas autoritats communication. En il Vnust an las malaures tijuna abovas Vies plantages de mail a terren privat en vigni suterats. La domenja era già la vuclina alla Valchiavena, vigni destucciades de grefs Urizis. uschia, el traffic de via vier ad autos per part sta interrot. In quai anteril sport, per la Germania el campionati mondial da balapè a fin su anteril sedijavel final, a sud-est han pers sorprendente mai la partita incontr al Paraguay con 3-4 su intersaitar penaltis. Ad er per l'Olanda è il turnier a fin, els olandais è incrodats ora su intersaitar penaltis con 3-4 incontr il Maroc. In der Runde Wienerwand ein paar Konter al Campion der Rekord la Brasilia, quae grazie ad in Victoria da Dus ad in Konter il Japun.
0: La Meteo.
1: Oz dati be per part zu leil, so total so entremes di e si da quintar con orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 grads a cuira resti ciao dic, en so selva den lengedina basti anche in agiada per 30 23 fin 27 grads, aden so selva per fin 29.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dat impediments de traffic sin l'altezza da Val Rhein, quai provvede din accident.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ah, un bottle tot ponta. Schön ram spert. Moi moment. Maraco stat. Ah, schmarre! Also, Kukau, weiss ihr, Butter, ciao. Weil, mess, absolut mein Verlieu. La Hollanda spiarden contra il Maroc, so entre Penaltis. La Terre tu desce e o. Ah, a vous, weiss mir aus ihr Resultat. Konzpunkt, weiss, ein Eustes vous, in vossa Gruppe de Tipa. Mein e on de Bot. Sin, quel Resultat. Bossi mess, ni vos, el Duke de Tipa, nana, sin quels les Dukes che pescia. Al Mikrofon per vous, Anna-Seline Quinter. Vision in Bimardis.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: To Know a Girl, quei nova musica che ha in nostre ondas da Lucas Graham. I è mezzo la siat, ad os dati e novas con Corinna Schmidt.
1: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha bisogno di successo delle trattative da dati con gli Stati Uniti a Washington. La Svizzera insiste in avanzi in la prolungazione della convenzione.

0: Vegnas decididas l'an passà a Parmele dich sventa l'inscunter cun l'incumbenzada commercia american Jamieson Greer. A Sameden esi el avenir de principis comandada far fieus artificials ca fan canera. Excepziuns vale per occasiuns specialis per fieus artificials ca ne fan bec canera, quai a decis la radunanza comunala dir saira. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale di balla a fine suenter il sedicesimo final. A sud-est han perso sorprendentemente la partita contro il Paraguay con 3-4 suenter setar penaltis ed gli olandais en venits eliminats dal Maroc ma dema main suenter setar penaltis con 2-3.
1: La meteo.
2: Un paus mi onsco quels giugs de balir sera e siede quinta cun un qual sorpresa nou del firmament e dat ozmo per part su lei a suentro mes di sai da urezis. Localmen per fin intensivs cun ferms vents. Caul eis in ton tutina e oz tocan 30 graz a quera e la surselva 23 tocan 27 graz ad el engedina denter 24 tocan 26 graz.
1: Vias e traffic.
2: Ich trovo ein paar Pazienzen sulla Autostrada A3 in Direzione Quera e dat impediments de traffic sulla Altezza de Val Rhein, quai prevede din accident. Mai paese dir ad in bien viadi de vijovus.
1: RTR. Danus per vus.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal, però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelias isni in America del Nord, ti portai nel campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein Radio IR sün RTR.ch. Al Campionati Mondiale da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalesün Grand Stock da Vent.

0: Al mardis, andavant cun RTR. En 20 minutes, eis il asiat.
1: RTR Impuls.
0: Se vais anche veseva o avon in periamnes en quasi mincia, vischen anche giude mincia la terna de voia, ciao lau ai aunen qual restanzes a tutina pel pli ani os na ven. Quei impuls da Jörg Gautschi.
2: Us ani na ven. Jamnes ad jamnes pandeveni sper voia, vide candelabers, pitjes, seifs, plunes lene, mirs, Chabrigals, Balkons, Persuls ni en duse den treis, quels quattro denter rabiuse sum vich, pendeven sul mir de dine vaia giu, ava seven osch quels quattro confederai tots cun chiepa gravata ad ret, sin orange a rieven. Tots rieven, jau ai viu bui ne solia ca rieva bu. Tia jau ter du eni fa ca ri, je, clar se capesce, al muc sas je bufasche ti voles venie le gida, aber, in sves maras rius, un steideri, schverfat, temerari, de chart, kermalont, souveran, nausch, de kobumeran nausch, ort veste del marketing fusquaitorum permetent, mit de kiovez eris. Als Fotograf, se Fotografes, dien sowieso dine und lächle bitte, cheese, tots gefan lu cheese, quin reflex, piries, nisuries, tots e totes sind tots plakats rieven propi simpatic. Que figlieva direct buna luna da di cun auto da la cadissi. Speronza, tracel, pudis lu erisco sils plakats che vussen tu pais giu quera. Se capesce che o capes, se quei ri tenes lu bo perpetten, ins vegne stonkels de ri traso. Allusai halt de schadamatai a fa, se dedica al minchedi. A per quai les engraziavus, previs engagi, per nus tots e totes, a per tot les calurs, blau, orange, tietschen a vert, respectiv als differenzverts, a forse aun in tec pink, per lautraga. Placats pinks fus cool.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anche Negin Dil en la dispita de Dazis, las trattativas tranter la Svizzera del Stati Uniti continuation. Negins fios artificials pli a Semeden, al main tals che fan canera en futur scumandats. Ad oz vegni anche negiada Ciaudic con fin 30 grads als Urizis, portem però probabel in rinfrescht. Da pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Il president della Confederazione Guy Parmelin n'ha bici di successo delle trattative de Dazis con il Stati Uniti a Washington. La Svizzera insiste in avanti in la prolungazione delle convegne decidite l'an passato. A Parmelin dice, suenter l'incontro con l'incombenzata commerci americana Jamieson Greer. Parmelin ha presentato una dichiarazione di intenzione unilaterale a punctuare che la Svizzera, specie che gli Stati Uniti si tengono via del Joint Statement che venne deciso l'anno passato. La Svizzera ha accomplito a realizzare completamente le sue obbligazioni. Ella sa in partenare fidare a si tengono via del convegno uscire Parmelin. A Semeden è si in avvenire dei principi scomandati a far fios artificiali che fanno canera. Exceptions valen per occasion speciales per fios artificials che ne fan bitch canera. Quai ha decis la radunanza comunale di Ersaira. Las Semedrines e dels Semedrins han plinavant approva in a convegna con la Vishnanka Borgaisa en connex con la sorbeggiada Pomolins. Con quella può venire riduzione als costi di finanziazione per il project che prevese radunt 70 abitazioni per indigenz. Il Souverän ha plinavant acceptat un credit de 1,4 milions francs per sanar implant civil Promolins. Oltre de quai, è venuto approvato il quint annual del 2025, che serve con un plus de bonament 2,8 milions francs. En la regione de Locarno è rot ora in incendi de Guaud ir saira tard. Al Centun ha avvertì la popolazione via la app de Alert Swiss. I se tractia de din gron incendi e les lavurs de Stizach marschen. Tenor Radio Televisione Svizzera Italiana RSI brige al Guaud ter il viginadi de Cardada, sin la costa da Cimetta, in lieuda excursion. En la regione de Locarno vale al momento in gran privel d'incendis de Guaud. La Controlla Federale de Finanza svese rischias della separazione dels sistemi informatica dell'Armada Svizzera. I sai ben venisce fi la base per suenter, la realizzazione resce però difficile, scrive la Controlla de Finanza in un rapport. Obligazioni, competenze e responsabilità per il progetto ne saien per parte bec reglate a fin. La Controlla de Finanza formulisce per quei differenti scuseliazioni. L'Armada ha fatto sapere che la acceptia e realizzasse quelle. La ragione per il progetto di informatica è sta in attacchi da cyber senil concern d'armazione RUAC davanti 10 anni. Sine quai aveva l'Armada deciso di separarsi informatica civile dalla militare. En il Principato di Monaco ha da ir saira in exposizione per l'entrata di una casa di Bitar. La tirs en tres persone venides blessades, una di quelle greve main, cui rapporten medias franzoses. Tenor, in prima sen conoscenza, due una persona suspectata aver deponì in sacerdos avant al baiec, curt avant l'explosion. Sil suo enter sai quella fuggida. La persecuzione della persona marcia, scuola procura pubblica generale, ha detto invers las medias, nai fin ossa da negina arrestazione. In ragione terroristica venne tenor al stan actual sclausa. En l'Italia del Nord ha da malauras con inundazioni a bova su enterpliers di ste cialira. Sottotto nel Tirol de Sit e il pompiers stats en azione. En la città da Miran han 30 auto 69 persone schwevenir evacuades, scuolas autoritats communication. En il Vnust an las Malauras tschuna Boves, vies plantages de Maile a terrain privat eveni sutera. La domenica era già la Vuclina alla Valchiavena, venides tuciades de Grefs Urizis. Uscia, el traffic de via fir ad auto per part sta interrot. I dank der Sport per la Germania e la Holanda e il campionato mondiale da balla pe a fin suenter al sedijavel final. Al Sud-Est han per sorprendente main la partita incontra il Paraguay con 3-4 suenter sei tar penaltis. Adels Holandais en venit eliminats del Maroc, ma dem main suenter sei tar penaltis con 2-3. In der Runde wie 90 per conter al campion de record la Brasilia, quai grazie di una victoria da 2-1 incontra il Japun.
0: La meteo.
1: Oz dati be per part zu lei, so total suenter mesdì e si de quintar con orizis, local men per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 grazie cuira resti ciao ditch, en so selva basti anche ne giada per 30 23 fin 27 grazie, ed en l'engedine per 30 24 fin 26.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Cuira dati impediments de traffic sin l'altezza de Val Rhein, quai povidet in accident.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Es ist vergaulasiat. Da demont sin undes Remontches al Mikrofon Bruce, Anseline Quinter, adio Jess, al Pleit del Di, qual vendit ja osem flau nebo, en cas che una persona tudescia ni in a hollandese teitla mo spert, tenia un in a galas ureies.
3: Penaltis.
2: Basta. Tontr quei. Gudico mardis.
0: RTR. Unic e simpatic.
2: Okay, alle Farben et Ilira kun Fading.

0: Con Bastian Baker e Call Me In L.A. veniu la mesa, negin success per Parmele als Stadis Unì, ad ebo per la Hollanda ni la Tiara Tudestia. A scheu se vessin se resumar quelca Corinna Schmidt, a os pront per vus e las novitats.
1: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin n'ha bici successo alle trattative da Dazis con il Stadis Uniti a Washington. La Svizzera insiste in avanti la prolungazione delle convegne decidite l'anno passato a Parmelin Dic, suente l'incontro con l'incumbenzante commercio americano Jamison Greer. A Sameden è si un avvenire di principi scomandati per fios artificiali che fanno canera. Exceptions vale per occasioni speciali per fios artificiali che ne fanno beach canera. Quai ha deciso la radunanza comunale di Ersaira. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale di Ballapé a fin su entro il 16 aval final. Al sud-est hanno per sorprendente mai la partita incontro al Paraguay con 3-4 su entro 6 tar penaltis ed al Solandais è venuto eliminato del Maroc ma dema mai su entro 6 tar penaltis con 2-3.
2: La meteo.
0: Oggi sento mi di trovi forse al parisol. Oggi stati mo pli per part su lei, sento mi di sei da urezis, localmente per fin intensivs, a quei con

0: Erms Vents. Tutina al T-shirt, poi Schomvertiots, i resta nominare men caul, tocan 30 grads dati a Quera, e la surselva 23 tocan 27 grads, ad l'engedina denter 24 tocan 26 grads. Al microfon per vous è Anna Selina Quinter, a nus main direzione Kikiri 6. E la prossima mesura. Oz con in ronda finale.
1: RTR. Unique.

Sin Bauna, Luis Correidel, Pascal Gamboni. Souveranes, treis rundes, quai sains propidi, treis ga nov correctes. Quai ina premierdel che crisis picca girteada per Julian Florinet. La cereja si la turte, respectivo son al punct si i, svesi da oz e la runda finala, 84 bons spetien el jackpot, che van forse oz ci sa at uster. Mo perca quai girtegi, drovi oz ina repetizion de quai che girtiau os treis dis adel si meins nov correctes durvainus. Asche quai girtegia adel nibu, jetz marainus gist, swenter, Core 22 kun dive into the ocean.

0: quei Dive into the Ocean, the Core 22, a nus dein la ronda finale.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: La ronda finale, quei monta che nus gen oz biendi, a quei pala quartega a Julian Florinet. Biendi.
3: Bundi.
0: Lavaus beinots, quella dreccia comba. Per dalla ronda finale.
3: Ja, ja. Hai, io sarà da vera, qua ci vengo.
0: Cosa si dice?
3: Aspettava qua, tu dici.
0: Dì, no, è chiaro. Sembra un po' in gavi a sclicci. Ni coi che veniu? L'idea di se partecipare per la prima gara, qua è di una...
3: E poi, l'auto, Blair, Radio Romancio, per romanzo botte. E... Hai, no, di una due dico, un lavoro, un po' chiacchi risesi, non pensavo, per romanzo, può essere bene a provare. Giovedì passato, ed ero in avanti, non pensavo io se darmi neanche quel numero, guarda, ci capite.
0: Allora, questo è l'avvio, mi chiede l'auto, mi chiede l'inno con, un po' è da fare con il giuco, mi chiede?
3: Sì, è prou in padre, di avere il CSVS, e hai, desi, mi c'è tanto, vai a meldere, mi c'è tanto, vai a...
0: Qua in quel caso funziona bene, c'è una preparazione. Schnuss mir einen der Wurst. Nuss wenn drei Rundes, minche gar kun nof korrektes.
3: Hi.
0: Quelke nuss du was eine Ortsbusch bei.
3: Si.
0: Checke sei di, si meins, ja, som fassle nova wusch, gau in quelle Runde Nummer 4, moi dat ine, ka die schon accompagnau, si meins en duas Rundes, bu. Sergio Guetsch.
4: Bunde, Julian Florinet.
3: Bundi.
4: Gio Gianto Bung, per osa ci garteggia da guadagnere il jackpot fis il Kart Victor Caston del Kikeri 6. E eba, Anna o deci avant si facet su scegliere che ci vets faccia fin a nossa vess il da gartager.
3: Hai, be appunto, io desco probare la pelle, sprim frasi, io sono d'ombra un blefo, qua se ne va.
0: Yeah, non c'è dati di una loccia di penalti, sto in sedi.
3: Sperai, no?
0: Nus mer rein, Schigertedia. Es wus Bronz.
3: Es un Bronz.
0: Nun che winza. Bien glitch. La noche vergade stau ine pleine.
3: Na,
4: fallo.
0: La ine pleine del Zirkladur nom nin se ine de Verbunds Freies.
3: Si,
4: korrekt.
0: Ai im prim campionati mondial de ballapoi a Uruguay Gudignau.
3: Sì,
4: correct.
0: Uruguay ha guadagnato 3 al campionato mondiale di ballapoi.
4: Correct.
0: Sin plaz in della parada di hit svizzera e attualmente la canzone Dai Dai da Shakira a Burna Boy.
3: Sì,
4: correct.
0: Shakira ha fatto 2 canzoni per il campionato mondiale di ballapoi.
3: No,
4: correct.
0: Vancouver è il più grande mercato del Canada.
3: Sì,
4: fallo.
0: Stroop Waffle è una spesa tradizionale del Marocco.
3: No.
4: Correct.
0: Als PBS Grand Slams a Wimbledon a Roger Federer Gudignau.
3: Sì.
4: Fallo.
0: Al Plilung Match a Wimbledon a Kuzau Varga in die Jures.
3: Sì.
4: Correct.
0: En l'Austria a Kumperiu in a Marca Postale con si Peter Alexander.
3: Sì.
4: Correct.
0: Peter Alexander a Edja fat in a Canzun per la WM de Balapai.
3: No.
0: Bein. Bein, Mexico, mi amor.
4: Mela 1986.
0: Perché che si ricorda forse.
3: Hi.
0: Peter Alexander Ves Oz, siu Cienavel, anniversari. Sergio, hai vede d'un bra.
4: E va quel momento di tensione, curt avant in una decisione da penaltis, Udonia, Julian Florinet, il jackpot. 12 pretensions faccias, d'aquelles en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correctes.
3: Oh, no.
0: Ah, pets a cop.
4: Peter Opi. Alexander, vesel anche du
0: vro. Vesel anche du vro. Schei, eisi hagi men propi stausch Katrine loce de penaltis in quel caso.
3: Sì, adesso sì, così desi.
0: I vedo la prolungazione, fa la gol.
3: Sì, sì.
4: Tu tegna oggi correctas da dodas eir in a prestazion fitch bunga.
0: Ja, e mince cas, en in a ronda finale, nu kinse forse un tec nervus, et a grad an in a nova moderatura, e mince cas in a fitch bunga prestazion. E c'è che nus c'en ebo un blida nov gatrois, quae dat vence siat bons, che vus gudinjais dje tutina.
4: 270 francs per ir a far come jungs.
0: Exact. Budem pus pe in autriga, in a nova chance. Sperain che quei nuf de ni croins volen dine num naque quen prim pas, quale usa farts, a scheia che de cobo se participa. Pistedi e al che crisis. E per tot quals che teutlen, che in forse de quals che va mici tonk un auto, teutlen svenski crisis, ad anno mai ugiau de se participa Julian Florinet in Fidbien exempel. De cocchi rende de tutine facun, bo?
3: Sì, da in flotta, in a flotta esperienza, se da pudare io arqui.
0: Salù, divisionus avus an in Fidbien di, tematin tier avus als bons, at in a buona finizion della scola.
3: Grazie, grazie.
4: Gratulazions per premi, tot bun, Julian Florinet.
3: Grazie. Arrivai.
2: Presentada Folk, vossa bottia dal Vich en la Region.
0: Gie contrari ad una loccia da penalti stel balapai, gudognins gie caututina, anzicioi, esci girteggia bo, asce se stater Iulan Florinet, adidat e buones novos per vus tots, nus ven nominade main sis bons, che se centen puspai el jackpot, alezze os en plenius. En tot cun 90 bons. La proxima chance de se participa per quei vus vais pei un intic pede de studia duesio ni duesio bo, vais denton lu per puspei al venderdis, de maun a sur de maun dati numnade main duas rondes specialas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anc negin dil en la dispita de Dazis, las tractativas tranta la Svizra del Stadis Units continueschen, negins fios artificials pli a Sameden, almain tals ca fan canera en en futur schumendats. Adots vini anche negiada ciao ditsch cun fin 30 grads, als Urizis porten però probabel in Rinfrescht. Da pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las oc, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Il president della Confederation Guy Parmelin na bec di success de las tractatives de Dazis con il Stadis Units a Washington. La Svizra insiste vinavanzi in la prolungazione de las convenias decidides l'an passà a Parmelin dic su entra l'inscontr con l'incumbenzada commerci americana Jamieson Greer. Parmelin ha presentat una declarazione di intenzione unilaterale a punctuare che la Svizra specie che il Stadis Units se tenien vidal joint statement che erano decis l'an passà. La Svizra ha accomplito a realizzare completamente sia obbligazioni ella sei una partenaria fidata a se tenien vidal convenies uscia Parmelin. A Sameden è si in avvenir de principi scomandata far fios artificiali che fan canera. Exceptions valen per occasions speciales e per fios artificials che ne fan bec canera. Quai ha decis la radunanza comunale di Ersaira. Les Samedrines e dels Samedrins han plinavant approvat una convigna con la Vishnanka Borgaisa en connex con la Surbaiegiada Promolins. Con quella può venir reduzir els costs de finanziazione per il project che prevese radunt 70 abitazions per indigents. Il Souverän ha plinavant acceptat un credit de 1,4 milions francs per sanar l'implant civil Promolins. Uta da quai è venuto approvato il quint annual del 2025, che serve con un plus de bunamain 2,8 milions francs. En la regione de Locarno è rot ora in incendi de Guaut ier saira tard. Il Centun avvertì la popolazione via la app de Alert Swiss. I se tracte di un grand incendi e les lavors de Stizach marschen. Tenor Radiotelevisione Svizzera Italiana RSI brige al guaut ter il viginadi da Cardada sin la costa della Cimetta in lieu d'excursion. En la regione de Locarno val al moment in gran privil d'incendis de guaut. La Controlla Federale de Finanzas vese rischies della separazione del sistema di informatica della Armada Svizzera. I sei ben venisce viele base per suenter, la realizzazione resta però difficile, rescrive la Controlla de Finanzas in un rapport. Obligazioni, competenze e responsabilità per il progetto ne sono per parte ben regolate alla fine. La Controlla de Finanzas formulisce per quei differenti scusegliazioni. L'Armada ha fatto a savoir che la acceptia e realizzesse quelles. La ragione per il progetto di informatica è sta in attacce da cyber nel concern d'armazione Ruac davanti 10 ans. Sine quai aveva l'Armada decis de separarsi informatica civile dalla militare. In la Grande Bretagna due ricorrenz d'asil en l'avenir pajar en avos als kurs per lor allogement a provvediment avant che spon fach la domanda per una permission de dimora permanenta. Quai comunicesce la regenza. La tirs vai per bun indisch mili francs. La fine mira sei de reduzir als kurs per il spaiataia. La ministra dell'Intern, Shabana Mahmoud, ha declarato che viene speciale la ricorrenza per una vostra sostegno survenì e si spera che quelle siano abels di prestare una contribuzione. L'immigrazione è da PPDC in tema di spitaival per la politica britannica. En il Principato di Monaco ha da ieri sera in esplosione per l'entrata di una casa d'abitar. La tirs en tre persone sono state blessate, una di quelle greve main, come rapportano medie francesi. Tenor in prima sono conosciute due in persone suspettate aver deponito in sacerdos avanti al baiec, curt avanti l'esplosione. Se il suo enter sia quella fuggita. La persecuzione della persona marcia, scuola procura pubblica generale ha dice in verso le medie, non è fin ossa da negina arrestazione. Ed anche il sport. Per la Germania e l'Olanda è il campionato mondiale da ballapè a fin suenter il 16 final. Il sud-est hanno perso sorprendente mai la partita incontro il Paraguay con 3-4 suenter saetar penaltis. Ed gli olandais sono venuti eliminati dal Maroc, ma demo mai suenter saetar penaltis con 2-3. In una ronda vinavante per incontrare il campione del record, la Brasilia, quai grazie di una vittoria da 2-1 incontra il Giappone.
0: La meteo.
1: Ot dati be per part su lei, sotto il centro mesdì e si da quintar con orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, en so selva basti anche in giada per 30 23 fin 27 gradi, ed en lengedina per 30 24 fin 26.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Adja, si svegaules oggi e si veniu a propos cidebus ser gordon de quella.
4: Mexico, mi amo, mi amo, mi amo.
3: Schon sta de tema ko tu nus erki krisi sots a jo chonte sis a Mexico lau als tu desch du minau token el final del campionati mundial a lau eridenton lu e a fin kun duse treis incontrer l'Argentinia. Se veins de piir che quai final se repete si dir bo fos con quella fase de copa fin stau possível a partir che Sanchez vrem forse con tot quel nuot insomma bo cum vale pai forse di epos entro con Peter Alexander les dati un provus e la prossima mesura mio nom Anasline Quinter ci vigil pi mardis
0: RTR informativ e divertente.

0: Anastasia con I'm Out of Love. Ella dat en cas e Oktober Konzert en Schwitzera. A de tier Konzert es vus steisch gode vos, nietchen in masses forse bugnenine ga, forse kusche es je inspirada Raffaella.
1: RTR, nietchen zum preferida.
2: Hallo, ich bin Raffaella. Ich habe die Canzone American Girls da Harry Styles, perché c'è una bella ricordenza ai concerti che sono gestiti ad Amsterdam. A tutti un bel giorno!

0: al Javisch de Raffaella Harry Styles con American Girls. In una canzone che ha plagiato della Zumbain al Davos Concert de Harry Styles che è stata ad Amsterdam.
1: Mia canzone preferita.

Rinda Maroon 5, nova musica che ha sono nostre ondas. Os mentre torna un po' una voce al temps del campionato mondiale di ballo. Poi quello è quello delle canzoni che in venite facce extra per quel campionato. A chi si ricorda un video quella che ho?

0: Inza buco sud-est a Mexico tone clar, spiars ier denton a jocionte sis lu zeni vini token el finale. Laus tu cedren contra l'Argentina a quarantan spitart os aisi paia gia fin tal sedi javel. A vonde denton del balla paia restant la musica.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Sco Mexico, mi amor, e vegn quei semper vert che nos impront oz per vus de Peter Alexander, cantador, moderator, actor, entertainer, adina ben plenisaus, mai giu grons scandals, cun in humor charmant, si meins erescei durant se carriera, in pin scandal ai forse dau, al pigron. Letz era che lei sculaus dal gimnasi e quei per cui che il figlieva semplicemente mi abbia fili stoccas. Bianca quei il pigron scandal, lui cacci tutto ok, è il mondo del showbiz. Peter Alexander ha fatto numerosi films, numerose canzoni, scudignato numerosi premi. Adele era se capisce è in conoscenza per sei Peter Alexander Show. In che ha carmalau token 38 milions avon la televisione. Ad oz, ozat leinus, und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen. In der Canzun, surde de mur, a sentiments zu pai, in sempre vert, gemuse e la wart sentimentala, der Peter Alexander.

0: Al Michael Jackson combidit als Trenta de Cercadur, al davos di de quei mains de Caliras. Trovi oz al Spiegel de Soleil, alla Creme de Soleil, ni pitost la Jacca de Plievgia del Parisol, sclarin sco proxim avon novitats con Corinna Schmidt.
1: La gita in Svizzera per la montagna ha sostenuto il cercladur project in regione di montagna con 2,3 milioni di francs. Profita an tutto in tutto 40 projekts di interprese Spitschnes in 15 centuns, tra quels e tals in il region. In la Grande Bretagna, dove una ricorrenza d'asil, è l'avvenire per jare in Vosels, costo per loro alloggiamento e provvedimento, avanti che il sponfacolo domanda per una permissione di dimora permanente. Quai comunicesse la regenza. La Tiers vai per bun indisch millifrancs. Aden il Peru alla candidata drech conservativa Keiko Fujimori guadagna l'elezione del presidi, que però bestiars. La politica da 59 è venida sin 50,3%, ses contrahent della sinistra Roberto Sanchez ha fatto bebun 49 millivus da meine.
2: La meteo.
0: Oz, suentumis di drovi al Parisol, perciai ai dat mopli per part su lei, suentumis di sai da urezis a quel localmen in perfin intensiv e con ferms vents. A tutina, oz, poi averti a t-shirt, forse drovi bodies la creme de soleil, tutina i resta caul a 20-30 gradi a quera e la surselva 23-27 gradi ad l'engiadina 24-26 gradi. Non stenti già la prossima mesura a un davart anziché proprio in tema de tabù d'Anton per una buona causa, un prometeo. Il microfono per voi, Anna Selina Quinter, Gudico e Mardis, stai fresh!

YouTube con one. Ah, de quella bia Laura, sco è stau l'amna vergada. C'è da ti acciamo in PB. Che sergio do? Elena tira gude. It's new as si al zauz al meir. Perché se in te che pi fresh, se ne va bien da. Dat nuot PB, ni? Mo si fa tutta nina? Ti è sto mal. O sai per in tema de tabù. Ma tots a totes han de fai i sin toaletta. E per quei che è sì important dati os in acziun. L'acziun hashtag scheiss momente. A naque e bu hashtag moments de der terren in a moda un po' più speciale. Al Club Alpin Schweizer, alla Union de Senders de Vienda Schweizer, volen fa attent con in acziun si les pi spectacularas toilettes en Schweizer. Ad co quai, per fa attent, nus, tots e totes, che no è la natura, de fa la facente, con respect am virs quella. Paia, vol di, lunch ne vende laua, nu kins ai sets, se dirs kins mette bosse sets en prigel, la sta forson tutte noch clamà per dit, almeno erano in molta, e bocciano vos pupi de toaletta, letz hanno menato men dit toccal svenescio della natura, toccan schon ons. Bien, hashtag scheiss momente, quei tunos forse tot leger, d'antoni è serius, perché detti ebbe, propi ne jeans scheiss moments alla natura. Atton, la canzone, va prauco, Wildfire.

Io sapevo che avevamus. Io se leggo il dito sincero in quella pliega che dovessi venire per spesso incontro sempre mesi a sera, perché suadas la notte, se vuol vercenga, perché semplicemente mi macau senza mai. Questa è amna dati al grigion, ma domenica in the trice davanti a il termometro più probabile. A basta, si va a vus, se esco a mi, lo stanno so essere tutti insieme. Fermes, gut. E wenn um nach dem Puschbekau. Lautri am der Puare Puschbe da Token 30 Grad. Was ihr spel gewusst du in der Bonne Nacht. Bo du mit Macau. Gudi, quels dies gei. Forse in Tick bi fresh in der Pinche Pause de la Kalira. La proxima jamna seves. Puschbe wenni Kaul. Ade la proxima Kanzun seves aus forse procura. Chi vieni in te caul? Con la Rosalia con Despejà. Yeah, yeah. In bimardis.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera crescel d'umbra d'accidents durant el temp liber vinavant. La GIT de Montagna Svizzera sostegna projects en regions de Montagna con 2,3 milions francs. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las 9. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendì. In Svizzera hai da de pli accidents l'an passà, surtout en il temp liber. Comprellà con il 2024 el dumber cresci per 2,4% sin 937 mili. Quai comunicesce al post Rimnada per la statistica delle 22 assicuranze d'accidents in Svizzera. Tra gli accidenti in il temp liber e il dumber schizzunt cresci per 3% sin 636 mili. Tra gli accidenti a malzognes del lavur e il dumber per conto resta stabil. La GIT Svizzer per la Montagna ha sostenuto il cercladur projekt in regions de Montagna con 2,3 milioni francs. Profita an tot en tot 41 projekt d'interpreses pitchnes en 15 centuns. Tander quels er projekt en il Grigion. Por quels ai da 122 milioni francs coi anum en ina comunicazione. Con se sostegno alla GIT Svizzera per la Montagna la fine mira di migliorare la base d'esistenza e le condizioni di vivere della popolazione in la Montagna, quai er con creare piazze di lavoro ad uscire far fronte alla depopolazione. In la Grande Bretagna due una ricorrenza d'asilo in l'avvenir per jar in avossels corso per loro alloggiamento e provvedimento avant che il spontfach la domanda per una permissione di dimora permanente. Quai comunicesce la regenza. La tirs vai per bun 11 mili francs. La fine mira sai de reducir els costs per il spaia taia. La ministra dell'intern, Shabana Mahmoud, ha declarat che venne speciac als recurrents paien ene vos el sustain sovenì u se spert che quel sein abels de prestar in contribuzion. L'immigrazion è de pipidic in tema di spitaivel eifra la politica britannica. In il Perù alla candidata dreitsch conservativa Keiko Fujimori guadagnà l'elezione del presidi, quei però bestiars. La politica de Chungantinons è venuta sin Chunganta come in 3%, scopo che l'uffici de elezione del paese sud-american comunicescia passa 3 emnes sentra l'elezione decisiva. Il politico della sinistra Roberto Sanchez ha fatto 49,86% delle voti. Quai en bebun 49 mili vus de main che sia contrahenta en in paiais con 27 milions persoonas con drec de vujà. Fujimori è la figlia dell'anterior presidente per mir Alberto Fujimori, che avni sentenzia per vida violazione dels drecs umans.
2: La meteo.
1: Oggi dati li bepli per part su lei, al centro mesdì è si di quintar con orizis, localmente per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, e la sua selva basti anche in giada per 30, 23 fin 27 gradi, ed in lendedine per 30, 24 fin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Jelas nov a treis, al mikrofon provus Anseline Quinter a Quacau, quai è per mai stat italianità, vacanzas. Spliff con carbonara. A chavus ves dies vacanzas, sei ben con vus, ad a totes a tot scandalo vrà. In bimardis.

0: Pes usats als 30 de cercladur anniversari lu partisus quel cun al nudader Michael Phelps, la cantadura Cheryl Cole, al pilot de corsa Ralph Schumacher, ni al boxer Mike Tyson. Ni è Peter Alexander ed del Venus Udiu oz ampau che ves oz cien onz. Chi asce festiva oz cun el? Ai aunen si ci dunarmen al Jarin Brunner de Mutoins el a oz indisch onz. Cordiale gratulazione del April Venus lu pront caupitar del ure de gratulazions di avis a salit del Spicars.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: A costa di oggi da Rus, vesvusen siem vosses reces casce festival oz anniversari. Lui osle cajun de fanzelmo comaina pinche surprese a regalala copina. 0800 20 20 30. 0800 20 20 30. La nombra cautermai el studio a Ci che sono in la cupina, ma Renus Cesco Proxim, questo winter, che le linee sono calde, che le linee sono in flauanza, che il telefono, che è, where is my husband?

0: Als Trente de Zirkladur sind Undes Ramonches. Als Telefon an Schkalinau, Schkalinau, venius a tra con in gratulazion ai Dolfi Sonder de Salouf. Biendi!
1: Bundi!
0: A chi esce nus gratulauz?
1: La mia gratulazione letta vo a su a Ninter, Piero Vasesce, la gratulara del divisir tot bun, sanadat, to che ci to ci vetirs, e con la coupe, qui coupe, lessa fare una piccina sorpresa.
0: Se lo sperai nus che quella gertegge sin quella vaia?
1: Sparai!
0: Quel cas, la prima variante che vi siete gratulati oggi a Piero Vasesce, non avete telefonato, non avete scritto?
1: No, oggi anche.
0: Direct via radio?
1: Direct via radio, si comprende, si gratteggia, si vede, si lo.
0: Speranza che l'audi, bo?
1: Sapete che lei è in vacanza, forse, oder? Il buon salento di un'Italia.
0: Ah, jezebi.
1: Un po' più giù, un po' secondo.
0: Gie, festival na telezia l'Italia, grazie Bibu. Bien, nous venebi. Nous venebi. Ad è caul. Ad è caul la wunda. Bo.
1: Tot, andrugel.
0: Bien, lo vienes budien con la sorpresa insieme con vous. En grazie fecci per telefon. Tamatinas budien con la cupina. Ad a vous, anim fecci bidi.
1: Ja, grazie fecci, un bel dia.
0: Adia.
1: Adia.
2: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Als diabolics cun jautai na jent. Ihr veniu 22 vergaulas 9. Per mei es os plaun plaunet temps de banduna al studio sur la schacau al microfon. Zwar Sergio Guetsch, venus ed audio adzinega. Hallo Sergio. Cei astiotsca spetia nos auditurs, nos auditurs ente emission?
1: La nostra rubrica da Stat tracta questa stante già da musica, c'è terla la scena, set musicistas e musicists presentan, mince mai durante nemda, lour musica preferida, musica da Stat, musica ci els consiglian i discurignam con els da varter lor acina musica e lanciata facendo questa emda con Matiu, el tradesha oz c'è musica, ci ves tenor el marito da ple attenzione. Egl alles discha den cart e era anche avant la sendas in tip per la fendemda i voper in project da museu ma curaglia e per de la vitrina in vista senten la storia culturale da la Valmedel. Domenica vin inaugurada la seconda edizione da la vitrina a per de e nos discurin schon oz zurtlander.
0: Poi je vous dovais in bien tip de musica, ni in bien tip che fa la fin di amna, lu esses causi nossos ondes el dret liuk el es proximes ures. Spreng vus restais vina von en compagnia del RTR. Mio nome è Anna Selina Quinter, prendi Pacific, a tocken de maumpuspei.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Ci vessa panzocci l'Austria e pidei dalla partita de Naveam da balapè la terra tudescia. Ils austriacs gioian givgia contro la Spagna. Ils tudescs pon e iracia. Ils holandes er la Brasilia con ache crachsa qualificia piglia ochaval final. Lio sonado egna ulotra sorpresa durante quella XXL VM. Oz 30 rotor Francia-Svezia a New York, New Jersey e schon venerdì Svizzera, Algeria a Vancouver. Murat Yakin, s'allegra schon?
2: Ja, ein interessanter Gegner, Algerien mit vielen individuellen Stärken und wir nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf die Begegnung.
1: An uns an Zlegrain Ehre, durant Mincia de daquela WM, savez er vus otters gudanier, 100 francs, quel premi vala ergist schu nominazion per gudanier en trico dalla nazionale Svizzera cun sottoscriptions. Runda da G nomer 30, angivinar en moment da dena WM, eroz puspe an pacas minutas.
0: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Gianna Nannini, sarò ir stada sur stada cils tudesch son persir alla VM e pon con cheglia tornar a cia. Tredesch. Tredesch è una cifra da cleccia che ho tanto portato ir Nina Furtegna in la emissione da Gabi de Gonda e vez osa puspella chance da guadagnare e si garteggia e si esergiste nominos per guadagnare un trico dalla nazionale svizzera con sottoscriptions dils juiders. Tot è pront per quella runda da gi marvegliaz si vosotros facets oz il gol.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: È un moment che è capito in Eda durante il campionato mondiale. Quel moment vigna da scratch usceia?
3: Il favorito ha dominato quasi l'intera partita. Tutina alla fine guadagnà l'equipe marginale. Su entro quella partita, un Blair scartì che su l'etamano il possesso della balla non tange bec per guadagnare una partita.
0: Avez un'idea, c'è match e managea 0800 25-30 da guadagnare datil una banknota da 100. Coe RTR Ceciosas.
4: Pigi si agi calbiat che vrede vrinto.
0: Buongiorno, Beat, quanto fai per seguire la VM?
4: Ma io sono morato, vado a essere studente, sono in Brasile, sono morato in Solandese, ho letto le mie highlights. Ma sto, è Belziux.
0: Il studente, quando era già il Solandese, non era più dalla partita, e dato che la VM è una sorpresa, si va l'altra. Beat Gabriel, c'è un momento cercenza?
4: Io sapevo che questo è il campionato di 22, Argentina contro Saudi Arabia che ha perso in 2.
0: L'Argentina contro la Saudi Arabia, contro la Arabia Saudita, alla VM, avanti Catarons. Il è in altro momento.
4: Oh,
0: Giavigiagna, tu tegna ven avant Blair Plagiair con la VM, venerdì Hope Svizzera vordar Schigertegger da guadagnare contro l'Algeria e da allora vigna quel Sean Bung. Bel mardè, Saleit Savrin, Beat Gabriel.
4: Sumigliante, grazie. Ciao, merci.
0: C'è moment vigna cercea proa nomer dus. Chi è al telefon?
5: Allo, cave Remo Kattelbert.
0: Buondè, Remo. Datil in Remo da c'è giuider avesse sgugente una carta da autogram
5: da ciacca
0: in trico
5: era ciacca
0: er ciacca alzo Remo Schigarteggia oz da gudanier ist nominò per gudanier eba quel trico con autogram becengal da ciacca ma bain da tutti i giuiders dalla nazionale svizzera. C'è moment cercenza?
5: Io avete già quei i due mille a dies con il Svizzera tengo di neanche contro Spagna.
0: Il favorito o domani a presto gli antir match? Tu tegna o la fegna guadagnè la squadra marginale, la squadra che non aveva panzoccia la sei a manca, ferma, e si va che il match on Blair scartia sull'eta manci il possesso della balla tangia bec per guadagnè in match. Ivagna cercea in match da balapè capitò durante la VM il Dumeladish in l'Africa del Sud. Quella era la Svizzera o guadagnè contro la Spagna? Il gol da Remo Cadalbert, cordiale gratulazione.
5: Grazie.
0: E una banknota da 100 francs. è schonozza garanteida e ebba quella coniglia trico, la chance da conigliere in trico con la sottoscrizione dei giuiders alla nazionale svizzera da Balapè lezza era anche intacta la short per quella vigna di reminent traccia alla fegna dalla VM. Remo Cadalbert, datigli in club preferia?
5: FC Sangall.
0: Ah, fitch modesto, in club svizzer, e chi davanti al campione mondiale, Caston?
5: Il svizzer, naturalmente.
0: Il svizzer, se gli austriacs creano, gli austriacs davanti, gli svizzer creano, gli svizzer davanti, gli svizzer creano, gli svizzer creano, gli svizzer creano, gli il venerdì che sede già al finale e guadagnassero in Eda, allora in Eda contro l'Algeria e si va Saroglia e Venavant tot possibile. Remo Cadalbert in ulteriore victor del nostro special da VM il Cecciosas special allo nuova civala da angivinar moments legendaris in proxim moment dategli allo Shondumang puspeda angivinar
1: Che moment
2: presentata Nicchi Scuira la facente per mobilias e decorazioni nickis-vonwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: Il nov concern fusiona Helvetia Baluas sovegn i sverde de la firma per far proxim pass ed in Svizzera cresce il numero d'accidents durant il temp liber vin avant. Da plide quals temas ad Laura, dati ossa in las novitats de las dies, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Ils dus concerns d'assicuranza la Helvetia alla Baluas am fusionale fin de l'an passà. Ossa date in proxim pass. La Sorveglianza Federale dels Marciats de Finanzas FINMA lubesce alla Helvetia Baluas de reunir lur porgite d'assicuranza ad ina offerta, quai comunicesce al concern fusionà. La nova offerta comienza già da maun e nel rom della fusione planisce la Helvetia Baluas in riduzione de plazzas, si l'intirmon de schiassen venir strecciadas radunt 2600 delas 22000 plazzas. La Banca Nazionale Svizzera ha puspe intervenir in sic pli evidenz in il marciat de devises l'an prim quartal. Del gener fin al mars ha ella cumpra devises en la valite de 3,9 milions francs, cu resulte de la nova statistica de vartlas facentes de devises. Las intervenziuns vengen mince mai dadas en conoscentes la fin del quartal suandant. L'ultim quartal del 2025 aveva la Banca Nazionale Svizzera per la prima giada de pi dus ons puspe vendi devises, erche be en ina picna dimension con 6 milions francs. Sur l'antir on era veni cumpra 5,3 miliardes. La banca aveva stu intervenni suenter al Liberation Day de Donald Trump al secund quartal. En Svizzera hai dade pli accidents l'an passat. Sortot en il temp liber, cumpoglia con il 2024 el dumber cresci per 2,4% sin 937 mili. Quai comunicesce al post de Rimnada per la statistica de las 22 assicuranzas d'accidents en Svizzera. Trils accidents en il temp liber, el dumber schizund cresci per 3% sin 636 mili. Trils accidents, las malzognas de lavur, el dumber per conter resta stabil. En il Perù alla candidata drech conservativa Keiko Fujimori guadagna l'elezion del presidi, quai però bestiars. La politica da Chunganti nons è venida sin Chunganta come in 3%, scocca che l'uffici d'elezion del paese sit american, come manicesce passa 3 emnes suenter l'elezion decisiva. Il politico della Sinistra, Roberto Sanchez, ha fatto 49,8% delle svus. Quai en bun 49 mili vus de manca sia contrahenta en in paiais cun 27 milions persoanas cun drech de vujar. Fujimori è la figlia del anterior presidente premier Alberto Fujimori, che era veni sentenzia per vida violazione dels drets umans.
2: La meteo.
1: Oz dati be per part zu leil, so totel sventer mes di e si de quintar con orizis, local men per part intensivs con ferms vents. Con vin 30 grads a cuira resti ciao dic, en so selva basti anche in giada per 30 23 fin 27 grads, ad en lengedine per 30 24 fin 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Iglia Mardea in compagnia da RTR e Rozza Pushpè con El.
4: In sin canoscia mai pel pli entras mai musica. Sin stai la Radio Ramonsch, anzi ciunsch, innen il autra ga eschano dio canzuns da mai. Mes canzuns conti o per Ramonsch, conti il bia, so de mio de casa, ed io faccio musica de pop.
3: Matteo, Santizza, Pitard, Pushpè, agli microfone Sergio Guetsch, Allegra. Allegra.

0: Matter con Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: La nostra rubrica da stat con quella domanda c'è terlan musicistes e musicists, c'è terla la scena. Impulse e storges musicales per vossas urellas che stemda con Matiu. Mince mai il mardè durant quella seria voglia per musica la quale marita da ple attenzion. Per Matiu è quel co.
2: Io ges che la canzun de mai che merita de pli attenzion è probabil uaul in a canzun che raquenta zuda din liug, in liug de regordiences, in liug de la fonza, ed io crei che mincin a mincina s'identificar con la scena historia.

0: Enna tetala da musica forsa manc ancuna scheint Uaul da Matiu, quella canzun ur da sis repertorici O tenor el marito da ple attenzion. La nostra rubrica da musica continuesce domani all'otra desha Matiu. C'è canzun ves el gugent screch e tant chanossa si sentiz cenegna vesas mai panzo ci che fis gist quella canzun ci Matiu ves gugent screch. Cenegna tradesha el domani.
1: C'è Taidla la scena.

0: Bellis da nossa companhia che è RTR il Mardè.
1: Il Calendar.
0: En tip per oza Savognin, caffè Roman, Chantilly Casparin, il

0: se la sai vindi croda. Lui luf si girtai morda. Lui luf si girtai morda.
1: Las novitats ter RTR.
2: Suenter 5 ans, el Centum Grischun tira in a bilancia positiva da ses plan d'acziun per l'egualitat a la surcharge de las autostradas svizzeras cresce vinavant a quai marcante main. De plide quals temas a de Laura dati os a las novitats de las Indisch, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. Il projekt d'Aktion per promover l'Egualität der Elchentung Grischun è veni termina su enter 5 ans, a quai cun success co quacchianum en in a comunicazione della Cenzlia Centunala. Il rapport d'evaluazione d'impostects extern mussia chiaia da in svilup positiv en total sectors d'Egualität a compatibilitat cam veniz intercurriz. Uscia, sei la comparte delle donne, eifer l'administrazione centunale, per esempio, crescide per 6% in 42% depi il 2025. Pinevant, sei a venir sviluppare pinevant le condizioni di base organizzatoriche, trander auter en il sector del job sharing. A partir del Fenedur, sorpiglia l'uffizio di personal al sviluppo dels temas egualità e compatibilità. In Svizzera cresce la surcharge delle autostrade vinavant. L'an passato si venne registrare ad 68.000 ore di colonna sin le vie nazionali. Comprogliar con l'an avant, sai qua in augment de incinciavel scol uffizi federal de vies Astra Comunicescia. Sin importants trajects sai la reit bibic stade surchargiade durante els temps de truja, ma bain permanente main. L'augment delles ures de colonna et noch l'astra, sortut d'attribuir alla surcharge generale del traffic. Bebun 4% stettia en connex cun plazals de lavur. In comitè de sindicats partides vuol combatter cun in referendum che les paies minimales centunales pon venir sotminades en tras contracts collectivs de lavur de las branches. Con la decisione del Parlamento venia attacciare le spaies ad ignorare le decisioni del Pievel, comunicesse al Comitè. Per tutti, s'angisce le branche con paies basse con la gastronomia o il netteggiamento. Il Comitè criticesse la decisione del Parlamento plinavant con attacce in le spaies da donas. Per cui che prest 2/3 del sportuciats saien donas. Il Consiglio federale refuse la faccenda che aveva elaborato in la pretensione del Parlamento. La Banca Nazionale Svizzera ha buspe intervenire in sic pli evident in il mercato di devise l'an prim quartal. Del gener fin al mars ha ella compra devise in la valita de 3,9 miliardi francs, cu resulta della nuova statistica de vartles faccenzas de devise. Las intervenzions vengen minchamai dadas en conoscentes la fin del quartal suandant. L'ultim quartal del 2025 beve la Banca Nazionale Svizzera per la prima giada de P2ons puspe vendi devises, erche be en ina pitchna dimension con 6 milions francs.
3: La meteo.
2: Oz dati be per part su lei, sottotto il suo intermesdì e si de quintar con orizis, localmen per part intensivs con ferms vents. Con fin 30 gradi a cuira resti ciao dic, en sur selva basti anche in egiada per 30-23 fin 27 gradi, ad en l'engedine per 30-24 fin 26.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: Sport final, fine mazzè, agli microfoni Sergio Guetsch, Gioesce Venavant in bel mardè.
3: La stat al radio.

0: Discurrigna da una gronda domanda dalla quale ins savesse proprio filosofar dei alla lunga: c'è il sen della vita? No, ci che la domanda anceva è per el clear.
1: Ti sa mai qui e fin. A poi da qui è credo il tema morte, schon enzi che cazzo del curriel sen della vita.
0: A precis che gli affreins a becengalozzi ma bagnir durante la stata e la serie da stata da nostre sbatterladas filosoficas vin ia alla cercia del sen della vita. Domenica passata ho fatto che il autor del plete se veia Ivo Orlik si elfo musica allo zanomna el giganto e insieme con Matiu o Giganto realizzò in tetel da musica con il nome Sen dalla Veta. Coen Giganto e Matteo

0: Il sit de stat per vus.
1: I dati gio che il sit c'è in terra più gugente per savenzer la stat, sull'eglia stat per le ureglias. E in da quel sit può essere quel ci vus otters conoscete fic probabile er la melodia da quel hit con gisneda aver sentia il nom. Mango Jerry in the Summertime.

0: Scuol nom Schibagn con buona musica vo tot pi tunch. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, il alla senda giamesa, RTR novitats con Corinna Schmidt.
1: Suenta la selezione della regenza del 14 de Cercladur alla regenza nov elegidere parti oz als departaments. In edat Negines Rochades, la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola surpiglia a partir del gené al departament d'educazione, cultura ed ambient de Ion Domenic Parolini, che n'ha bec pli pudi candidar. Als autors salven lur departaments. In Svizzera cresce la surcharge delle autostrade in avanti. L'an passato si viene registrare rund 68 mili di colonne sulle vie nazionali. Comprelià con l'an avanti e quai in aumento di in cinciavel. La Svizzera poi la venire exportare buon 33% di main a Cial, senza dati in l'Unione Europea. Berna a Brüssel e si convenite a nuove quantità di import. Le misure di protezione più severe valen a partire da domani.
0: La meteo. Attualmente è anche sulla Lieffel, sia mezz'è dati da loro degna puspetta temporals local. Per part intensivs con ferms vents, con finien 30 grazie coira, restil fitch ciot, an surselva, tangil anche neda per tranter vancia 3 finien vancia 7 grazie, enten la nagiadegna temperatura zoz si umaz deda vancia 4 finien vancia 6 grazie.
2: E traffic.
0: Senna l'autostrada a 3 da Gè Sarò, il tunnel da Via Mala che gli preveia da problemi tecnici, an conseguenza dati il colonnas. Pazienza, se veia, buon viadi.
3: La stat al radio.
0: Ci vessa panzò, ci è la terra tudescia, sto ira c'ha dalla VM.
4: Ja, da müssen wir uns, vor allem die Spieler, jetzt der Trainer ausgeschlossen, müssen sich die Spieler an die eigene Nase fassen, weil wir sind alle professionelle Fußballspieler, spielen für so ein Riesenland, für so ein Land mit so einer Historie. Und wenn man da dann immer wieder rausfliegt, so früh, dann hat man es auch nicht verdient.
0: La reazione da Kai Havertz si va il out contro Paraguay. Ivagna si via telefonare alla leggenda da Balapè, Otmar Hitz.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: E den lura per la perpet nadat.
1: RTL, nur che la musica e da

Interlets RTR il Mardean, 7 minutes ai las 12, e suonda il magazzin da mazde con Tobia Faler. Al microfono è sto Sergio Guetsch, giovesh per intanto buona patet, finiam pitard.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La Regenza Grischum ha scompartì als Departements senza surprises. Ent il Parc Nazionale vende spül meglio sa nu al spül, zieva la polluzium cul tessi PCB, a zocca do in orientazium. Ed a propos orientazium. L'ora süta e cioda dels ultims dies vegn ad una più visibla in l'agricoltura Grischuma.
2: Im Ackerbau, da im Talgebiet, gibt es Kulturen wie Kartoffeln, die sehr stark eben nicht nur unter der Trockenheit, sondern auch unter der Hitze leiden.
1: Scuccia la fase cioda in Süte per tuoce all'agricoltura in Detail und ins dall'expert dal Plantahof. Ed er in questa emission al Projekt d'Aktion per promover Egualität da Dome Duona dal Centum e sni a terminozia va cincians ter nus nis a savair al Resultat. Che cosa ne surviste dals Themas de quist magazin de mesdì? Mia nom Tobia Faler, flot c'è taglasent. Questa prima vaira cominciò la sanazione del spül entro il Parc Nazionale. Deja ans zieva c'è il flume der nia contaminò durante la sanazione del mur del lei artificiale a punt del gal cul tessi PCB. Quello era capitò del 2016, oggi siamo responsabili orientosi delle lavori. L'Elias Zuzeos ha so fatto un portrait. Elias, ans discurins della sanazione, recapitulens forse in una volta ce ci des precis capitò in settembre del 2016.
3: Il 2016 è una firma specializzata fa la vurs de sanazione pro il mur de sera punt del gal per le ovre elettriche d'ingiadina. Durante quelle lavori sono mucide particles or del mur, particles della protezione de ruine ci avevano più botte moment PCB. PCB è un clor toxic, ci des fin già lunch comandai ci poccia sonar cancer. Il tessi è contaminato in ormosirazions var 5 km e mezzo del spöl. Sco conseguenza è data una sanazione del bacil da Calmar, ci des stat ferma mainch contaminà, ma con quai non esa stata fin, al Parc Nazionale, las ovras elettriques ed ognuns da protezion d'ambient a nu discussions juridiques de vart ce lavurs ci stopcen a monir fates e ci ci paia quellas. La domanda finanziale non è finozza mosclerida ed è però clare che ci sono il prossimo passo.
1: L'autorn Passol, Parc Nazionale di Schlocioa, var 12.000 forelles, giopel flume in ova più netta, quello è stato fatto mem con reiz. In mezzo cominciò la sanazione, che viene preciso fatto?
3: Sul primi 30 km del Volmür de Serra Punt del Gal, di meno là in giù ci dà la più alta concentrazione del PCB, viene il let del flume. Quel vinciava ora e dal sediment vin sorti con un cribel tenor grandezza. Material con grandezza sotto 2 mm vin ars in un implant special e glera e sediment più grande con 2 mm vin lava e der cemis ant il flume. Al bacil de Calmar, quel vin ir puli a moneda.
1: Quel tragetto più in giù per spöl ci non vengono senza sanò e ci non saiegna contaminosce fern con PCB. Ci capite su quel tragetto?
3: Per vici das in quel traget de vardus e mezz kilometer una contaminazione de PCB più bassa, as vola qua lavorar con auazions artificiales per lavar ora il PCB. Con las auazions dessen del rest de procurar c'el flüm vender c'è in un stadi natural, si rest de vol auazion artificiale mo PCB as vola ers in quist traget sanar il let del flüm.
1: Al spöl des nir sanò infradus stagiums is el plan. Curse tua desafin, c'è des essere il risultato?
3: A lunga vista vuole con questa intervenzione la natura portare il tessi PCB or del sistema ecologico. Ed è l'ora da c'è essere possibile in futuro da fare auazioni artificiali annuali, da quella se sai per via del PCB stuvi desister. Vuol dire sotto il stretch di dare un flum più naturale e le bestie, le plantes e del sistema ecologico del Parc Nazionale di approfittare.
1: L'Elias Zuzeos, sur della sanazione del spül, ci ha cominciato questa primavera, già anziava la contaminazione con PCB. Dalla contaminazione in zona dell'egualità, al progetto d'azione per promuovere l'egualità tra uomini e donne e l'amministrazione cantonale, e si è finita a 5 anni, al Centum scrive in una comunicazione che il piano già funzionò. C'è effetto c'è logia, udins dalla Martina Gaudenz.
4: In tot en varga trecen avem mesiras vignidas realizadas, sco per exempel de pli transparenza de pagas, meglieras condiziuns de lavur per genitors, models de lavur flexibles, a recrutazion senza discriminazion. La responsabilitat è stata els meuns del posta stab per l'egualitat de chances per omens e donnes. Os tschunons pli tard, trai ina evaluaziun externa del postafac und ina bilancia positiva. Per exempel, è la compart de donnes e l'administrazion cantonale carschide de pil 2025 per 4% sin 40%. Vinevon e vignu sviluppau vinevon les condizions de base organizatoricas, sco per exempel il job sharing. El medem moment muss il rapport enton e che i dat un potenzial, gest en comparellazion cun autres administrazions publicas, per exempel, che les donnes en el grijun vinevon sot representades en posizions de cader. La lavur vid els temas egualitat e compatibilitat continuesce per quei. Nevendel fanadur surprenne gli uffizi de personal il svilup dels temas d'egualitat e compatibilitat.
1: Nus restens giuste tal chantum, la nova regenza o decis ci ci surven ce departament pels prossims quattro anns. La Maria Fieli so ce ci desnior.
5: Suenter las elecziuns della regenza Grischuna il 14. Cercladur, alla regenza nov elegida oz reparti ils departements. Scuola comunicescia na datina Ginas Rochadas. La nova consigliera governativa, Valerie Favre Accola, surpeia a partir del gener il Departement per Educazione, Cultura ed Ambient da Ion Domenic Parolini. El nasu entre 12 ons en uffizi per via della limitazione del tempo d'uffizi, bec pli podi candidar.
1: E del grigiun gordenzo a Sintessin, lo ars de spö ir al got, intent da quei boomes novitez.
5: Il incendi de Wout ter Locarno è sut controlla. Tenorez Pompiers e se actual ma in bepli da vesair fim. Rut ora era l'incendi ir saira tart en la Val Resa. Var 20 hectares del Guaut sain staras pertuciadas del fiu. En la regiun de Locarno vale il moment in grond privel d'incendi sta Guaut. Sin las autostradas svizzere stati adina de pli colonnes. Il 2025 alla Confederazione registrava 68.000 uras de colonna sin las vias nazionales. Qua sein war 20% pli che an Clonavant, sco l'Uffizio federale de Vias Astra comunicescia. Sin trajects importants, na sein des Vias bec mostade surchargiades durant il temps da Truja, ma bain permanente main. Rajun per las autostrades surchargiades sei a consunt gedeti en general de pli traffic. Plazals procurien dentant pepper in a part fitch pitchna del problem. In el futur du einen Svizzera per lavorantas e lavorants valair las paias minimales che inveniras fixadas en els contracts collectivs de lavur. Quae du ai er valair, scelas en atschnamein pi basses che las paias minimales che els chantuns o las vischnankas an fixa. Kunter questa decisiun del Parlament, ein comité de sindicats e partides inoltra il referendum. Per tu chats sai num nada mein consum sectors con paias basses scola gastronomia e il netteggiament. Plin avant criticescia il comité de referendum che questa decisione sai in attaccia sin das paias de dunnes. Prestus terz de las personas per tu chadas de paias minimales pi basses en il futur fissen tenor il comité dunnes. L'economia svizzera e quest mais vin avant sarà venida. Quai musa il nov barometer dal COF, l'Institut de Perscrutazione della Conjunctura della ETH. Comparaia con il maig, il barometer cresci per 2,6 punts, sin 101,2 punts, sco la ETH Turic comunicescia. Con quai è el per la prima giada de pilencetta della guerra en l'Iran avant 4 mais, cresci sur 100 punts. Questo risultato è tra l'altro da per via del sviluppo positivo in tale per l'industria textile e l'industria della costruzione da macchine.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: La fase sud e ciode dels ultims dies fa fadia als Powers in Svizzera ed in Grischum.
2: Und man sieht es am Beispiel von eingerollten Blättern, die man jetzt vermehrt beobachten kann, dass die Pflanzen unter Trockenheitsstress leiden.
1: Scuchels Powers reagieren e di noi il problema è il più grande. Udins giusto scoprossam de Martin Roth del Plantenhof. Al prüm gordenzo sentia, c'è la prognosa dall'ora di spes prossims dis.
0: La meteo.
5: Il suo intermezzi è da quintar con plievgia per part potesse erdar urizis ferms. A qui arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sottselva fino a 28 gradi, at in l'engedina alta fino a 24 gradi.
1: La temperatura de stet non es intens più che ciode sculevna passida, ma quasi anche d'una bel ciot, temperatura rota insembl cun poccia o in giuna plövgia o naturalmente un effetto sull'agricoltura. Als prossum nias per parte un po' brüns, la riserva de dova is nida pitschna.
2: Die Hitzeperiode und auch die Trockenheit kommt hier außerordentlich früh. Sie dauert außerordentlich lang. Und es ist auch außerordentlich warm bis in hohe Lagen im Moment.
1: Dies Martin Roth, Kuslieder Agricul al Plantenhof. Quanta akute c'è la Situation esi l'agricoltura e scuccia ven reagia? Ola Lara Cacegn vuole savarte del.
6: Chi è per il momento a Scicec e Caule al Grigion vede differenti conseguenze per l'agricoltura. E scia Martin Roth, che meina d'entrauter la partizione della planticoltura del Plantenhof.
2: Im Ackerbau, hier im Talgebiet, gibt es Kulturen wie Herdöpfel, die sehr stark eben nicht nur unter der Trockenheit, sondern auch unter der Hitze leiden. Sie stellen das Wachstum ein ab 30 Grad, wo jetzt im Moment sehr entscheidend wäre. Andere Kulturen wie der Mais mögen die Hitze besser verleiden. Aber man sieht es dann am Beispiel von eingerollten Blättern, die man jetzt vermehrt kann beobachten kann, dass die Pflanzen unter Trockenheitsstress leiden.
6: Stress der Schicira. Quai senten les culturas el entirkantun. C'è regiuns kenden ton per tucares pi fetsch e cenines pi pauk, quai sei gi gref da gi.
2: Es kommt auf die Höhenlage, auf die Exposition, auf die Bodeneigenschaften darauf an, ob man Gewitter hatte in der letzten Zeit oder nicht. Wir haben gehört, dass es im Münstertal im Moment noch nicht so akut ist. Die haben auch die Möglichkeit, um ihre Wiesen zu bewässern, aus der Surselva, aber auch aus Mittelbünden, aus dem Sursees, hört man, dass dort die Trockenheit doch sehr akut schon ist.
6: Cicassà combatte pia la Schicira schoels menages en Valmüsteir, con cundrez de Schua. Et il fa fein se comporten ils purs auter. Per vide la Schicira fan els già ossa fein. E si ves lubu de Crescer Center, sapien el se gida culas reservas dils de vos dus ons. Chi plova puspenega andrec, quai fus os important gi Martin Roth. In per ures plievgia tongi en bo.
2: Für wirklich eine Entspannung von der Situation braucht es mehr Regen, flächiger Regen und am besten 20, 40 oder 60 mm Niederschlag, wo wirklich den Boden, den Oberboden auch wieder ein bisschen befeuchten.
6: Ei drau wird ein Ton Temperaturen bei Basses. Rodun 21 Grad, Tongien schon. La Situation sei dir ein Ton ein bisschen prekara. Mo ein mincha Kass pretensiosa, G. Martin Roth. Che Laura diventa adina più extrema e che dat adina più lunghe periodi da Schicira, quai sei gina conseguenza della midare del clima. E quella venie a lunga vista ad essere una sfida.
2: Wir sehen schon mit zunehmenden Veränderungen vom Klima, dass das zu einer Herausforderung wird. Auch wenn es wenig Niederschlag gibt im Winter, wo dann Schneereserven und Wasserreserven fehlen, das sind sicher Herausforderungen, die auf eine längere Frist einem zu einem gewissen Grad am Münden ein bisschen besorgen oder uns zum Nachdenken bringt, wie wir uns und die Landwirtschaft am besten könnten rüsten für das kommende Klima.
6: Hai detto differenti sligiazioni per l'agricoltura co i intorno con la midara del clima. Inna fos da remplazare le spezie da garnezzi, per esempio planta paneccia in stel da tirc. Pil moment è il focus d'anton sulla situazione attuale e le misure a curta vista e la speranza che detti gleiti in una fase bleccia e più freida.
1: La Lara Cacenzo dalla situazione in agricoltura c'è una fase ciuda da stet or dalla perspectiva dal Plantenhof all'anquart. Che cos'è questo per il momento dal magazzino di informazione responsabile per contenere esoz al John Jerry Flap, la Maria Fieli o mi sembra presentò le novità. Mio nome è Tobia Faler, già vi ho in avanti una pacifica posta da mezzì e in avanti buon appetito.

0: Buona posta da mezz'day con RTR Duran Duran. Il è las 12 a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festivari zons insieme con RTR oz il 30 da Zarcladour a Mutainz in Surselva e a Savognin gratulainza. Al microfono è Sergio Guetsch, tutto buon piglionnov da veta, belz anniversaris, lascia gustar las tortas. Ivania Schonna sorveni a gratulazions per gli anniversari da Jarin Brunner a Mutainz, el cumplanescia gli anniversari da Ende Jons. Per Jarin vainza sorveni a quella sorpresa. Miu carissim Jarin, già in de Jons a sti festiva, co quei temps sgola. Deplorablamein sai all'oz buca esser dalla partida. Per suenter festivain nus dus lula fin di amna, cura che jau venial sin visita a Mutainz. Per tiu natalezi giavigel tut mo bien cun speranza bialas visetas e cula lieut enturntei, jau ai fec bugentei e zelegrel sin nias savase. Ina gronda strocla, termeta a ti ortlengiadina, tia decia Sandra, con incarsalit era da Riet. Piglia anniversari da Jarin Brunner e nia giavigia, Red Hot Chili Peppers, Black Summer.

0: Summers, Black Summer, per gli anniversari da Enda Jones, da Jarin Brunner a Mutainz. In giubilara Savogni, noz, il 30 da Zercladori, gli è in Sacici, vosotros, an conturna Savognin, an Zurses, conoscez er, a degna belda poder gratulare an Zurmiran, Dolfi Sonder, da Salouf, e sto al telefon da RTR.
1: La mia gratulazione, l'etzavoa. Su Ninter, Piero Vasesce, la gratulare del divisir tot bun, sanadat, e tocca ci toce vetirs, e con la coupein, le sa fare una piccina sorpresa.
0: Fagianza Gugent, tot bun a Piero Vasesce per gli 6 anniversari, bella festa.
2: Per vos?
0: Sì, vessa sehr gut, gent. Gratulò pil zons 0800-2025-30 si dater ter vusoter zots caffè e turta u bagner possible dater metter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079-270-07.

0: Mardeglia, Vancia Legna, i dat ulteriores gratulaziuns agli telefonè e na auditora da Sursès. Bundè, buonasera, Belzio Mazdè e Marita Toman.
1: Ciao Sergio.
0: Ci ho il sonz.
1: Nos vain la feia giugna, ci ho il sonz Floriana Rubin. Nos le van gratulare a nom da misom, as il papa, la mamma, a sparda jungs con famiglia ad ella sincadè, a ci visi tot il bella bun. Con la sua famiglia.
0: Floriana Rubin, festivesse oggi il 35 anniversario, poi ers allegrar da musica pilzons di Toten Hosen.
1: Exact.
0: Steh auf, wenn du am Boden bist. Verscheinza gugent, quel plagier.
1: Grazie.
0: Belzio Mazdè Saleitz, Marita Toman.
1: Era te, Sergio. Ciao, Belzio Mazdè.

0: Con di tot en hosen in se soglia far fitche bagn in plageir pilzons. Steh auf, wenn du am Boden bist, sto il Gewäsch de Musica, oz per Floriana Rubin a Batzenheit, ella festivescha il 35 de den Ascentia. Al telefone Nina Levi da Sedrun. Buonasera.
1: Buonasera, Sergio. Io le svai gratulau da mio fel, da Rene Levi, per si un conto tornava a London a scienza, gli avvisavo di del tutto bene. C'era se vasai nus, da faggiai niente che fiasta con lui.
0: Rene Levi, festival a Ozilia, un canto cingiavel, può ossa ir s'allegrar del regal da musica, pilzons Queen, Bohemian exactly. Rhapsody.
1: Gli avvisavo allora quei
0: quel grand classiker de musica Queen Bohemian Rhapsody an spezialoz per René Levi. Bella festa questa sera, bel sio mazdea sedrun, Nina Levi.
1: Grazie al fit, Sergio, di nautri e de bugien. Tschüss.

La nostra emissione da gratulazioni con Queen, Bohemian Rhapsody. Il Javeish da musica speciale piglia 55 l'anniversari da René Levy a Sedrun. Ivagnina Giubilara ci complanescia ozilz 30 da Zercladour anniversaria Uznach. Carmen Caminada. Survigna auguris per WhatsApp. D'accor, Giavijain Nusadella, bia bi e bien sortut buna sanadat, en grazie per tut quei che ti fas per nus, in BG Salitz, da Bab e Moma, las gratulazions per Carmen Caminada, da Uznach, ella festimescia Ozil, 46 aval, natura.

0: Festivali Zons in 30 da Zercladour. An compagnia da RTR Ivagna Survenia Saleitz per una giubilara ci abitesce a Coira. A Coira festivascia Karin de Florin, siu 33 aval di d'anniversari. Giavijain ad ella tot bien con son buona sanadat, Cars Salitz, Bruno, Mariona, Severin e siu amic Marco. Gratulation da tot cor oz pil 33 aval da Karin de Florin a Coira.
1: Danus? Luz.

0: RTR ilia siamaz deschi data nignas novas gratulaziuns a nossas jubilaras, a nossa jubilar ser da nossa parte ven avant bels anniversaris, tot bun piglion nov da veta, entradas libras per ir a far bogn a scuol dat il eroz. Floriana Rubin a Batzenheit pos allegrar. Schanossa bler plageir. Las gratulaziuns ils 30 da Zercladour oz fitch bels anniversaris tant pil moment. Agli microfone sto Sergio Guetsch. Grazie da vossa fidevladat. Gioveis venavant in Belzium ad deda stat.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo di RTR. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semperverd, Suril Hit, Finter la Scovrida. Usci varia, scola vita.

0: las novitats ter RTR.
1: Las tractativas de mediazione tra la Banca Cantunala Grischuna ed l'investitore Remo Stoffel n'han portane Gin Fritsch. E la regenza Grischuna nove regida a repartì es departaments. Jedes duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In connex con il plan contro la Banca Cantunala Grischuna agileu in una procedura da mediazione. Durante quella, naia dana gina convegna con il accusader Remo Stoffel. Scola Banca Cantunala scrive in sia comunicazione aia usa il accusader il duair da portar plan per la drecira civile responsabla. Il plan da plirs 100 milions francs contro la GKB e sia società da filiada la Banca BZ e venia conoscente il match. L'investitore Remo Stoffel rinfaccia alla banca di aver violato sias obbligazioni in connesso con un prodotto di investizione. Tenor la banca cantonale, non sono le pretensioni ben giustificate. Suenter le elezioni della regenza Grischuna il 14 di cercadur, alla regenza nove legida 8 reparti e departamenti. Scuola comunicescia n'ha dati in agines rochades. La nuova consigliera governativa, Valerie Favre Accola, surpia a partire dal gennaio il Dipartimento per Educazione, Cultura ed Ambiente da Ion Domenic Parolini. El nasce entro 12 anni per via della limitazione del tempo d'uffici, bec pli pudi candidar. La società Grischuna dels impresaris constructurs ha elegì una nuova manadra. A partir dal maggio 2027, surpia Geraldine Datria il timun, qua scrive la società in sia comunicazione. E la suonda ad Andreas Felix, che venga ad ir in pensione. Geraldine Datria è ordavant tranter auter stada manadra della Tamina Terma a Buon Ragaz, plinavant è la ancadina nel cussel d'administrazione della Banca Raiffeisen sur Selva. L'incendio da Wout del Locarno è sotto controllo, tenore i pompiers e si attuale ma in bepli da vesare fim. Rut ora era l'incendio ier sera tard in la Val Resa. Var 20 hectare del Wout sono state pertucciate del fiu. In la regione da Locarno vale il momento in grande priva d'incendio da Wout.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo è da quintar con plievgia per part potesse erdar urizis ferms. A qui arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sud-selva fino a 28 gradi, ed in l'engiadina alta fino a 24 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Il suo entumis di der

0: aber Freunde wären wir glaub nie.
1: Puls della musica nuova.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las tractativas da mediazion trant la banca cantunala Grischuna ed l'investur Remo Stoffel n'han portà na Gin Fritsch. E contra la construcziun da novas ovras atomaras in Svizzera e vegni inoltrà il referendum. E las trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. An connex con il plan contra la banca cantunala Grischuna agiliu in a procedura da mediazion. Durant quella, naia dana Gina convegna con l'accusader Remo Stoffel. Scola banca cantunala scrive in sia comunicazion aia ussa il accusader il duair da portar plant tra la drecira civile responsabla. Il plant da plirs 100 milions francs contra la GKB e sia società affiliata, la banca BZ, e veni in conoscente il match. Il investur Remo Stoffel renfaccia alla banca da var viola sias obligazions en connex con il product d'investizion. Tenor la banca cantunala na sain las pretensiuns bec giustificadas. La gievgia passada alla polizia cantunala chatà in a gronda quantitat da drogas en in a camionetta a Susch. Durant una controlla da traffic han els polizists constatà che l'automobilista tudescia n'era bec abla da maneggiare il vehicle. Scola polizia scriva ein els immediat incassà la lumpiancia da maneggiare dalla duna da 29 ons. Ella era sinviadi con un giovane svizzero da 25 anni. Con agit d'inciaun da drogas, han Elsa lura chattà bullius con psilocibin, marijuana, cocaina ed autras drogas in forma da pirles o pulvra. La polizia cantunala intercurescia il cas. Il Parlamento e il Cussel federal han decidi d'abolir il scumont da construir novas ovras atomaras in Svizzera. Contra quai ha una alleanza vasta inoltrà il referendum. Tras la construzione de novas ovras atomares, venis il svilup da energias persistentes franà. Plinavant procuras quai per custs auts e la Svizzera daventas dependente d'imports d'uran della Russia. Alla alleanza fan tranter auter part la Partida Socialdemocratica, il Sverz, et organizzazions sco Greenpeace u Pro Natura. Ci vengono rimanadas avunde sottoscriptions per il referendum, venisse il pibaut votada var la midada della legge corrispondente il favre 2027. E nos veni inter in a novitad dal Balapi. Il anterior goli della nazionale svizzera Jan Sommer banduna su Enterprise ons il club italian Inter Mailand. Il contract da lum da 37 ons da veng bec prolunga, scrive il club in sia comunicazione. Nua che la carriera da Jan Sommer venga a continuare, ne vec an conoscent.
2: La meteo.
1: Il suo entremezzì è di da quintar con plievgia per part potesse erdar urizis ferms. A qui arriva la temperatura fino a 30 gradi, in la sud-selva fino a 28 gradi, in l'engiadina alta fino a 24 gradi. Erda maun è da quintar con plievgia per conter saira potesse dar in sexo ei. Viters dati temperature spi basse che oz, a qui arriva la temperatura da maun anche fino a 23 gradi, a scuol anche fino a 12 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Las tractativas de mediación tranter la banca cantonala Grischuna e del investur Remo Stoffel nan purtana Gin Fritsch. E contra la construcción de novas obras atomares en Svizzera e veni inoltrà il referendum. E las quattr, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In connex con il plant contro la banca cantonale Grischuna agi liu in a procedura da mediazione. Durant quella, naia danna gina convegna con il accusader Remo Stoffel. Scola banca cantonale scrive in sia comunicazione aia usa il accusader il duair da portar plant per la drecira civile responsabla. Il plant da plirs 100 milions francs contro la GKB e sia società da filiada, la banca BZ, e veni in conoscente il match. Il investur Remo Stoffel renfaccia alla banca d'aver violato sias obbligazions en connex con un product d'investizion. Tenor la banca cantonala na sain las pretensions bec giustificades. La GF già passada alla polizia cantonala chatta in una gronda quantità da drogas e in una camionetta a Susch. Durante una controlla da traffic, hanno i poliziotti constatà che l'automobilista tudesce non era bec abla da maneggiare il veicolo. Scola polizia scriva, hanno immediat incassà la lupiencia da maneggiare dalla donna da 29 ons. Ella era sinviadi con un giovane svizzer da 25 ons. Con agit d'inciaun de drogas, hanno allora chattà bolius con psilocibin, marijuana, cocaina ed altras drogas in forma da pirles o pulvra. La polizia cantonale intercuresce il caso. Il Parlamento e il Consiglio federale hanno deciso di abolire il comando di costruire nuove opere atomare in Svizzera. Contro cui ha un'alleanza vasta inoltre il referendum. Tras la costruzione di nuove opere atomare, venisse il sviluppo di energie persistenti sfrenà. Plin avant procurass quai per custs auts e la Svizzera diventas dependente d'imports d'uran dalla Russia. Alla Allianza fan tranter outer part la Partida Socialdemocratica, il Sverz ed organizzazions sco Greenpeace u Pro Natura. Si vengono rimnada savunde sottascriptions per il referendum, venisse il pibaut votada var la midada dalla legge corrispondente il favre 2027. La identità elettronica, la uscenumnada EID, veng lanciata più tard che acna mai planisà. Scoluffizio federale de giustizia comunicescia dovri da più tempo per realizzare le misure di sicurezza che da besing. Plin avant sein er il sviluppo il spin-offs in connex con la intelligenza artificiale in a sfida per la realizzazione della EID. In stile della seconda mesedat da quest'on, tu hai la usse venir lanciata in taifer la prima mesedat dell'on proxim.
2: La meteo.
1: Da maundati bepi paucas fase sui gives, viters esi emblers lius da quintar cum plievgia. Viters dati temperature spi bassas che oz, a quir arriva la temperatura da maun anc fina a 23 grads, a scuol anc fina a 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Pacific Versailles Sencha o es ist wenn chans la sis Zieva la blamage da dir dal studars contra il Paraguay o cumanzo in Germania la discussion dal trainer Julian Nagelsmann o tal DFB un contrat fin del 2028 schal po a cumplir quel es was in domanda vierta Nagelsmann guardavor ir fitch consternò zieva che sia squadra per sorprendente mensch contra il Paraguay. L'expert de televisione Mats Hummels, che desnia dal 2014 con studars champion mondial, o pretais conseguenze. Christoph Kramer o dit che Nagelsmann es sto ciò se mettere in domanda. Jürgen Klopp o dit alla televisione che la nazionale drovose un vent frascht. Rinforzamento o Nagelsmann clapò del direttore del sport Rudi Völler. Quello dit che il resto per schwas, che Nagelsmann sa il giust per fir in avent.
1: Aye.

0: Scorpions, Wind of Change, wusste gleis jetzt schon il Rumänsch im Mardi Saira, flotschet da gleis nos Programm, wusste doch etter nus in per Novitäts del Sport.
1: Il Campionati Mundial da Balapé, Tag RTL.
2: Presentada Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
0: Al Campionati Mundial da Balapé in America del Nord, giova questa sera la Norvegia contro la Côte d'Ivoire. Il gioco comincia alle 7 tempo svizzera a Dallas in Texas, alle 11 giovani al svedese contro il francese. Quel gioco è ad East Rutherford, New Jersey. Ed in buonura alle 3 giova al Mexico contro l'Ecuador. Quel gioco è in città da Mexico. B4 giusti aveva si ritorni alla nazionale Tudascia o Manuel Neuer confermò sia seconda ritratta da quella squadra. Al gol da Tudasch ho detto in l'intervista con la Sportschau c'è il gioco da dire contro il Paraguay sai sto si ultimo gioco per la nazionale al giovedì da 40 anni a Svava. Già un'altra ritratta si aveva il campione di Europeum del 2024. Es quistam però da c'ogne reactivo del trainer Julian Nagelsmann, scu numero 1 della squadra. Al studar su crudos orir contro il Paraguay, con un 3-4 zieva 3 penaltis. E l'anterior goli della nazionale svizzera, Jan Sommer, schmette ter Inter Milan zieva 3 stagiums, si è contratto novembre prolungia, qual al club comunicio oz. In oce Sommer vol continuare sia carriera non es concent, sia separazione da regni da spateda o a sella ufficiale. Tennis a Londra è oggi al secondo del turnier di Wimbledon. Victoria Golubic ha guadagnato la prima ronda contro Irina Shimanovic della Bielorussia, con in 3 sets con 6-2, 2-6 e 6-1. Scu prossimo giova Golubic in Gioveggia contro l'italiana Yasmin Paolini.
1: Il campionato mondiale da Balapé RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnersport.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benvegni. Dapi il match in 16 metri di lec del flum Spölni, Jubergiai. In tut ston 30 km ni deliberai de sediments che contengan la materia nujaivla PCB. Quei PCB e news el flum avon gleiti di agions, sünter che una firma specializzata aveva fatto lavors de revisium vid il mer de farmada Pundal Gal sur Zernetz. Las lavors de sanazion due se nie fin lauteron in squinta con costs de radon 20 milions francs. Il proiect d'acțiun per promover l'egualitat del Cantun Grischun a News Terminaus sunt aciunons. Tenor comunicațiun a din raport extern musau chi a dau un svilup pozitiv in tot il sectors. Așia se gile cumpart de donas în tai fer l'administrațiun cantunală cărșeide de pil 2025 per 4% sin 40%. Navend il fenedur surprende gli uffici de personal il svilup del temas egualitat e compatibilitat. Navend il gené surprende la nova consigliera governativa Valerie Favre Accola il Departamento d'Educazione, Cultura ed Ambiente de Ion Domenic Parolini, che ha buple estiau candidà per via della limitazione del temps d'uffici. Quei vulgi che dat Neginas Rochades, Carmelia Meissen, Martin Böhler, Markus Cadova, Peter Payer salven lor departaments. La procedura de mediazion dentro la banca cantonale a sia societat affiliata alla banca BZ ad il accusato Remo Stoffel a bu portau in a convegna. Tenor la GKB sediosa causa degli accusati de portar plointi alla dercira civile responsabla. Scola Südostschweiz rapporta faile e quai. Remo Stoffel rinfaccia la banca da ve violau sias obligazions in connex con un product d'investizion. I va per plirs 100 milions francs. La banca cantonale rinviesce totes rinfaccias. Tonda mia vart, io gli avvisio l'in abbia la sera.
2: Vos essa la frequenza rumänische Quartier la 6, scu prossim vocaternus per la fase süte e ciode dels ultims dis, e scu c'è quello la scioina vos stizi si l'agricoltura. Nos ens doando l'expert dal Plantahof, scu c'è la situazion dell'agricoltura e les differentes regions del Grischun. E c'è vata glenzvelt enti l'emischum nos coros, nus tradins di non derce la musica vein il emischum de dots e ci c'è oggi a visuela. Mia nom Tobia Faller, flot c'è la scioina accompagnir de nus questa saira.
0: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Vuster gleis il Programm Rumänsch in Mardi Saira. Nos Coros es l'emischum che vegn in Mardi Saira la sese mezz, oz es l'andere villa sur selva, nus udins tötz predilets dal Coro Viril de Breil.
1: Io sono il presidente del Coro Viril de Breil, mio nome è Marcel Albin. Avon zu cons gis, avon us festival jubileum da cien ventia chunons, da nias zon preziau Coro Viril, con in concert da fiasta, Anzeman con Matteo De Fons, in renomau cantador giuven da nostra region, e con il squatter Cors Hospitons, Cor Uvreu Danista Vanasa, Cor Mischadau Kistrisch, Cor Mischadau Wurz e Cor Mischadau Andiast.
0: L'emischum nos coros, ozcul coro viril de Brailin sur selva, ci comenzio scuola d'una la sese mezz, già vis già ossa bum divertiment. Mardi saira, que vo già ferm, vers la mezza, edi con qualò a dia peroz, al microfono fa compagnia vers saira al Tobia Faler, già vis in avventi un'interessante pacifica saira sin quist chanel, iste bene.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz bebaia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benvegni. Dapi il match in 16 metri di lec del flum Spölni, Jubergiai. In tut ston 30 km ni deliberai de sediments che contengan la materia nujaivla PCB. Quei PCB e news el flumma vongleiti die Jons, sünter kine firma specializzata veva fac lavurs de revisium vid il mer de farmada Pundal Gal sur Zernetz. Las lavurs de sanazium due se nie fin lauteron, in squinta con costs de radon 20 milions francs. Il proiect d'acțiun per promover l'egualitat til cantun Grijun a nius terminaus sunt ciunons. Tenor comunicațiun a din raport extern musau chi a dau un svilup pozitiv in tot il sectors. Așia se gile cumpart de donas în tai fer l'administrațiun cantunală cărșeide de pil 2025 per 4% sin 40%. Navend il fenedur surprende gli uffici de personal il svilup del temas egualitat e compatibilitat. Navend il gené surprende la nova consigliera governativa Valerie Favre Accola il Departamento d'Educazione, Cultura ed Ambiente de Ion Domenic Parolini, che a buple è stato candidato per via della limitazione del temas d'uffici. Que vuol dir che dat Neginas Rochades, Carmelia Meissen, Martin Böhler, Markus Cadova, Peter Payer salven lor departaments. La procedura de mediazion dentro la banca cantonale a sia societat affiliata alla banca BZ ad il accusato Remo Stoffel a bu portau in a convegna. Tenor la GKB sediosa causa degli accusati de portar plointi alla dercira civile responsabla. Scuola Südostschweiz rapporta file e quai. Remo Stoffel rinfaccia la banca da ve violau sias obligazions in connex con un product d'investizion. I va per plirs 100 milions francs. La banca cantonale rinviesce totes rinfaccias. Tonda mia vart, io gli avvisio l'in abbia la sera.
0: La saira del RTL. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bominche mai casaca, sco il vent sciulonte cun ses bofs, baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada, e cuores bo per mince flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats,

La lüna da Men Rauch. La lüna salva sur il munt e fa ses gir in quai da pasch. Lüschainte candite ses frunt, purificiade tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di giura cun ingiunt.

La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva davos ils culms e sis besaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufac, luau treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù da ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, c'è un ampiaras. Vaira ti, tir dulce dormir.